0: Io, guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore.
1: Avulso,
0: portatore di occhiale che lo sguardo mio in contemplazione di me stesso trattiene, ma il verbo mio con essere umano alcuno mescolo e corrompo, con cane solamente, ed egli soltanto di essere umano, ingombro al mio cammino per spirito mancante, da un lì ad altro trago e sollevare non necessita uno, rindi altro essere di volere care da me diversa, non pura dal non essere di volere care non necessità, la vana di passione trattenuta, il mondo materiale a parte verso l'uomo, io faccio di me come sanato, ma che di un passo che sia il corrotto, abbandonato, rinforzato, essere umano, è un re da carne, un paese con un canale, un umano essere da carne, un nome ha preso, frasse reso, ma fatto le altre cose, in un abbraccio suo, ma adesso è da me, non parlo su mano,
2: Il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio cuore è stato un'altra cosa, il mio
0: Sorriso in viso porta, albero di corpo altro antico, essere umano in dell'altrui destino accoglie, sempre compartecipe, non dell'altrui mio, destino sempre compartecipe, dell'altrui destino sempre compartecipe. Spirito osservante, su corpo suo vivo, su corpo suo morto, avulso, io fermo resto. Io, guscio di lumaca, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore, del di se stessi perfetto oblio dispensatore. Avulso.

0: Questo è straziante modo di... Aria è morta. Più bene.
1: Esseri umani, vi comportate così. Proprio perché siete uomini, litigate.